dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

mezza al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, che in amore non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in

avanza, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la scorta fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià.